0: Guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, che c'è là.
0: Andiamo?